oppure fa finta. Guarda lo specchio, poco convinta, mentre una mano si fa.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 3:02.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: Now we come to a magical moment in the whole proceedings. We'd like to bring on our guest star. Ladies and gentlemen, Miss Celine Dion.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 4.
2: Radio Reporter, per te che sai scegliere.

poesia, poesia, sembra che non ci sia. Poi la senti una notte, mentre piange nel buio per te. Le dovresti

0: Sono le 7:04. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un saluto a voi tutti dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, edizione di sabato 16 maggio del notiziario radio, flash sulle notizie in Sicilia, in apertura collegamenti tra statale 115 Ragusa a Catania, aggiudicata la gara da 50 milioni. Le opere sono state realizzate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 con fondi PAC, fondi statali della legge 388 del 2000 e altri regionali. Procediamo con lo stop delle assunzioni al 118 in Sicilia. La FIALS interviene, errore che mette in pericolo la vita dei cittadini. Da parte del sindacato ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi di arretramenti verso modelli fondati su convenzioni, esternalizzazioni, appalti e precarizzazione del lavoro. Attenzione, notizia riguardante coloro che si spostano con i monopattini. Ci sono delle novità. Da oggi si potrà circolare solo con il contrassegno, ma la riforma del MIT non è ancora completa. Inizia così la nuova era della mobilità sostenibile in Italia, con l'intenzione di riuscire a normalizzare una volta per tutte il ricorso ai kick scooter, come vengono chiamati nei paesi anglosassoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo codice della strada 2024. A Palermo, cattedrale piena per i funerali di Alessia, l'omaggio di Segre e i cori dei tifosi. In una chiesa stracolma si sono svolte le esequie della piccola morta per un tumore, presenti oltre alla curva nord anche tanti altri supporter rosanero e la squadra del Palermo. Ieri i funerali con grande partecipazione, ma in questi giorni migliaia di persone si sono radunate nella camera ardente allestita allo stadio Renzo Barbera. Occupiamoci adesso di servizi. Siglata la convenzione nazionale di collaborazione tra Sindacato Italiano Lavoratori, il SILAV, e l'Associazione Tutela Consumatori ATC, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti di lavoratori, cittadini, consumatori e fasce socialmente più fragili. L'accordo è stato sottoscritto a Palermo dal legale rappresentante del SILAV, il dottore Gaetano Giordano, e dal presidente ATC, l'avvocato Fabio Gervasi. Punta a sviluppare servizi integrati di assistenza, consulenza e tutela in ambito lavoristico, previdenziale, assistenziale, tutela dei consumatori, bancario, assicurativo, sovraindebitamento e risarcimenti. Le attività si svilupperanno negli sportelli territoriali con iniziative informative e formative e relativi servizi dedicati agli associati con strumenti di mediazione e conciliazione. Procediamo con gli eventi in Sicilia. Oggi il sole è da mangiare, doppia presentazione tra Battiati e Acireale. Un libro che entra nel cuore di una delle dispute più longeve della tavola siciliana, ma sceglie la strada della storia invece di quella del tifo. Oggi il sole è da mangiare. Da principe delle tavole dei nobili a re dello street food di Calogero Matina, sarà presentato in due appuntamenti aperti al pubblico. Alle 11:30 al Parco Paternò del Toscano di Sant'Agata di Battiati e alle ore 17, sempre di oggi, al Palazzo del Turismo di Acireale. Al centro c'è l'origine dell'arancino o arancina, raccontata come vicenda culturale prima ancora che gastronomica. Concludiamo con il calcio, playoff Serie C, il Catania sfida il Lecco e con gli orari del secondo turno nazionale, andata 17 maggio in Lombardia, ritorno il 20 maggio al Massimino. Tutte le partite del tabellone playoff sono disponibili adesso su internet. E dalla Serie C passiamo alla Serie B con il Palermo che sfida domenica alle ore 20 il primo round contro il Catanzaro. Il ritorno a Renzo Barbera è previsto il 20 maggio allo stesso orario. Parliamo dei playoff di Serie B, quindi il Catanzaro è l'avversario del Palermo nella semifinale playoff. I calabresi, ricordiamo, hanno liquidato al Ceravolo nel turno preliminare l'Avellino vincendo 3-0. Ed è tutto per questa edizione da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, buona prosecuzione con la nostra programmazione di sabato 16 maggio. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Diamo la linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo. Condividi i DJ contest internazionali Sabor Latino. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì, con il sound in streaming e le breaking news in mobilità. Scaricando l'applicativo gratuito, segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
3: Meteo Sicilia, a cura di Filippo Virzì.
2: appuntamento con le previsioni meteo riguardanti l'intera Sicilia di oggi sabato 16 maggio. In studio Filippo Virzì. Giornata con pressione debole. Al mattino piogge temporali interesseranno i settori centro-orientali dell'isola. Tra pomeriggio e sera è atteso un generale miglioramento con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Forti venti di maestrale, temperature massime in aumento fino a 25 gradi, mari mossi. Procediamo con le previsioni meteo in dettaglio riguardanti le 9 province dell'isola. Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 13, massima 22. Caltanissetta, poco nuvoloso, minima 10, massima 21. Catania, nubi sparse, minima 16, massima 25. Enna, poco nuvoloso, minima 8, massima 17. Messina, nubi sparse, minima 17, massima 21. Palermo, poco nuvoloso, minima 16, massima 21. Ragusa, nubi sparse, minima 11, massima 21. Siracusa, nubi sparse, minima 16, massima 25. Concludiamo con Trapani, tempo sereno, minima 17, massima 19. Vi abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi sabato 16 maggio riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzì, buon ascolto, adesso linea alla regia.
1: Meteo Sicilia, a cura di Filippo Virzì.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Radio Reporter, direttamente al cuore.
6: Radio Reporter, Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni, vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429, telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
10: We serve.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312. E per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091-7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo è presentato da
3: Filippo Virzì.
4: Cari amiche e cari amici, bentrovati ed eccoci con l'oroscopo di oggi, sabato 16 maggio, a cura di Filippo Virzì. In apertura facciamo una piccola panoramica. Se appartenete al Toro, la Vergine, il Capricorno, affrontate serenamente gli impegni del quotidiano, pare che sia la volta buona. Non avrete difficoltà, otterrete ciò che desiderate con facilità. Siete ben protetti, niente e nessuno può scalfirvi. Se appartenete all'Ariete, al Cancro e alla Bilancia, vi state muovendo senza una meta fissa. Cercate la strada da imboccare, ma l'incertezza non vi consente di vedere con chiarezza il da farsi. Se appartenete al Leone, allo Scorpione, all'Acquario, dovete impegnarvi a fondo per tenere testa alle situazioni che vi tocca affrontare. Procediamo con la lettura dei singoli segni zodiacali, passo per passo. Ariete. Oggi pensate ai vostri familiari. Toro, un sabato da segnare in agenda, quindi positivo. Gemelli, giornata campale. Cancro, oggi niente da ridire, tutto bene. Leone, oggi la giornata si apre sotto i migliori auspici. Vergine, avete bisogno di qualcosa di buono. Bilancia, è un terzo sabato di maggio abbastanza incoraggiante. Scorpione, giornata a tinte immutevoli. Sagittario, giornata perfetta. Capricorno, un sabato per voi davvero splendido. Acquario, avete i nervi a fior di pelle. Ed infine il segno dei pesci. Oggi prestate la massima attenzione. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo di oggi, sabato 16 maggio, a cura di Filippo Virzì. Vi auguriamo una splendida giornata, buona prosecuzione d'ascolto.
2: L'oroscopo è presentato da
3: Filippo Virzì.
5: Savo latino, il gusto della musica caraibica con Filippo Virzì.
6: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30, domenica, ore 20:30, solo su Radio Reporter.
7: Due minuti, un libro.
8: Eccomi, sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi parliamo di una protagonista che non cerca miracoli, cerca autonomia. Di un'autrice, Bianca Pizzorno, che non inventa mondi fantastici, ma rivela quelli nascosti dentro la storia vera. Se anche tu scrivi per dire qualcosa, non solo per intrattenere, su 2minutiunlibro.it trovi molto di più di un sito. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora entriamo dentro La sonnambula di Bianca Pizzorno. Di rado il destino si rivela fin dall'infanzia, ma è proprio quello che accade alla protagonista di questo romanzo, preda fin da bambina di svenimenti improvvisi dai quali si risveglia con il presagio di un evento futuro. I genitori cercano di tenere nascosto questo suo dono e sperano che un buon matrimonio possa metterla al sicuro. Invece è proprio quel matrimonio il luogo più pericoloso per lei, che sarà costretta a fuggire più lontano che può per ricostruirsi una vita contando solo sulle proprie forze. Comincia così in una città della Sardegna l'avventura di Ofelia Rossi, rinomata sonnambula, donna sola e fiera che nel suo salotto in Via del Fiore Rosso si guadagna da vivere offrendo vaticini per il prezzo di 5 lire. Le sue clienti sono per lo più signore che covano nell'animo inquietudini e desideri per se stesse, oppure per coloro che amano. La sonnambula le fa parlare, le sa ascoltare. Poi simula una trance, impugna una penna d'oca e scrive il suo responso. Fino a quando cominciano a verificarsi eventi che sfuggono anche alla sua sapiente regia e il passato torna a bussare alla sua porta. Attraverso la sua straordinaria avventura, Bianca Pizzorno celebra il potere della mente umana e ci ricorda che grazie alla nostra forza d'animo, razionalità e fantasia, siamo noi a scrivere le nostre vite. Di Bianca Pizzorno, La sonnambula, in libreria da Bompiani.
9: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
9: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
12: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
13: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
14: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
9: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Si dice che dia la possibilità di cambiare qualcosa del passato.
15: Per anni ho cercato indizi che potessero rivelare la posizione della marmotta.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
18: Troverò io la marmotta.
16: Al mio segnale, scatenate il gas!
19: Ditemi quando finisce!
20: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio al cinema.
9: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
21: I partner di questo programma sono...
22: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
23: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
24: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
25: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
26: Parcheggio custodito e gratuito.
27: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
28: Radio Reporter.
0: Non ti puoi sbagliare.
28: La musica più bella. È Radio Reporter. È musica alla grande per te che sai scegliere.

0: Sono le 8:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un saluto dalla redazione, in studio Filippo Virzì, edizione del nostro notiziario di oggi sabato 16 maggio, buon fine settimana. In apertura, valzer di nomine in giunta regionale, Di Liberti torna a dirigere il Dipartimento Famiglia, Gallo commissario Aran per altri 6 mesi. Con il ritorno dell'assessore Nuccia Albano alla guida dell'assessorato regionale della famiglia, del lavoro e delle attività sociali, ritorno alla guida del Dipartimento anche un dirigente generale che già aveva occupato quel ruolo. Quindi il governo regionale affida nuovamente la guida del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali a Maria Letizia Di Liberti. Prorogato per 6 mesi dalla giunta regionale, aggiungiamo, su proposta del presidente Schifani, anche l'incarico dell'avvocato Accursio Gallo alla guida dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della regione siciliana Aran Sicilia. Stop assunzioni e maggioranza battuta all'ARS. Schifani tranquillizza. Dopo le elezioni daremo una registrata. La tenuta della maggioranza non è in discussione, neanche la composizione della giunta regionale di governo, che andrà avanti così com'è fino alla fine della legislatura. Minardo riunisce i parlamentari azzurri in Sicilia alla ricerca di unità. Gruppo sia motore del partito. Il commissario di Forza Italia avvia le sue iniziative alla ricerca di una rinnovata unità e lo fa incontrando tutti a metà strada, al centro della Sicilia. Parifica conti regione, udienza fissata a fine mese, Schifani interviene, lealtà e fiducia nella Corte dei Conti. Il presidente della regione siciliana auspica che nell'udienza del 27 maggio arrivi la parifica anche per il bilancio 2022, come avvenuto con quelli precedenti negli ultimi mesi. E adesso una notizia curiosa che riguarda i presidenti di regione sui social nel 2026. Schifani è nella top 10 su Facebook e Instagram. Lo studio di Liberi Network sui presidenti di regione nei primi 5 mesi del 2026 vede Schifani nella top 10 in 4 classifiche su Facebook e Instagram. Cambiamo argomento. Pizzo per l'estate a Isole Capaci, bottiglie di benzina e messaggi 5.000 euro. Intimidazioni quindi a Sette Lidi, a Isola, torniamo a parlarne ancora. Ieri pomeriggio manifestazione nel lungomare di Isola delle Femmine con partenza da Viale Marino per dire no alle estorsioni. Sono stati ben 7 i lidi presi di mira dal racket nel lungomare di Isola delle Femmine a Capaci. Almeno in 2 arrivati a bordo di uno scooter avrebbero posizionato le bottigliette di benzina con il biglietto con su scritto 5.000 euro. Spari contro il nipote a Campobello di Mazara, arrestato un uomo. I carabinieri della stazione di Campobello di Mazara hanno tratto in arresto un anziano di 77 anni, residente nel comune trapanese. Voltiamo decisamente pagina occupandoci degli eventi in Sicilia, della cultura, dell'arte e dello spettacolo. In particolare oggi vi segnalo a Palermo Presente e Futuro, finale al Teatro Libero tra talk e 3 spettacoli. Si chiude quindi oggi al Teatro Libero di Palermo la 20ª edizione di Presente e Futuro Festival, dedicato ai nuovi linguaggi della scena contemporanea. La 4ª e ultima giornata concentra in poche ore 2 piani distinti ma complementari. Il confronto critico nel pomeriggio è la prova del palco in serata. L'appuntamento è per questo sabato, dunque, ricordiamo, a Palermo, al Teatro Libero, a partire dalle ore 18. È tutto per questa edizione del weekend, oggi sabato 16 maggio, dalla redazione un cordiale saluto a voi tutti da Filippo Virzì, un augurio di buona prosecuzione d'ascolto con la nostra programmazione. Rimanete con noi, in linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: PC Component, assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
6: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello. in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
5: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
4: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali. Al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.
7: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio. Oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
8: Darling, how grand we are.

0: Sono le 9:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un saluto a voi tutti dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, edizione di sabato 16 maggio del notiziario radio, flash sulle notizie in Sicilia, in apertura collegamenti tra statale 115 Ragusa, Catania, aggiudicata la gara da 50 milioni. Le opere sono state realizzate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 con fondi PAC, fondi statali della legge 388 del 2000 e altri regionali. Procediamo con lo stop delle assunzioni al 118 in Sicilia. La FIALS interviene, errore che mette in pericolo la vita dei cittadini. Da parte del sindacato ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi di arretramenti verso modelli fondati su convenzioni, esternalizzazioni, appalti e precarizzazione del lavoro. Attenzione, notizia riguardante coloro che si spostano con i monopattini. Ci sono delle novità. Da oggi si potrà circolare solo con il contrassegno, ma la riforma del MIT non è ancora completa. Inizia così la nuova era della mobilità sostenibile in Italia, con l'intenzione di riuscire a normalizzare una volta per tutte il ricorso ai kick scooter, come vengono chiamati nei paesi anglosassoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo codice della strada 2024. A Palermo, cattedrale piena per i funerali di Alessia, l'omaggio di Segre e i cori dei tifosi. In una chiesa stracolma si sono svolte le esequie della piccola morta per un tumore, presenti oltre alla curva nord anche tanti altri supporter rosanero e la squadra del Palermo. Ieri i funerali con grande partecipazione, ma in questi giorni migliaia di persone si sono radunate nella camera ardente allestita allo stadio Renzo Barbera. Occupiamoci adesso di servizi. Siglata la convenzione nazionale di collaborazione tra Sindacato Italiano Lavoratori, il SILAV, e l'Associazione Tutela Consumatori ATC, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti di lavoratori, cittadini, consumatori e fasce socialmente più fragili. L'accordo è stato sottoscritto a Palermo dal legale rappresentante del SILAV, il dottore Gaetano Giordano, e dal presidente ATC, l'avvocato Fabio Gervasi. Punta a sviluppare servizi integrati di assistenza, consulenza e tutela in ambito lavoristico, previdenziale assistenziale, tutela dei consumatori, bancario, assicurativo, sovraindebitamento e risarcimenti. Le attività si svilupperanno negli sportelli territoriali con iniziative informative e formative e relativi servizi dedicati agli associati con strumenti di mediazione e conciliazione. Procediamo con gli eventi in Sicilia. Oggi il sole è da mangiare, doppia presentazione tra Battiati e Acireale. Un libro che entra nel cuore di una delle dispute più longeve della tavola siciliana, ma sceglie la strada della storia invece di quella del tifo. Oggi il sole è da mangiare. Da principe delle tavole dei nobili a re dello street food di Calogero Matina, sarà presentato in due appuntamenti aperti al pubblico. Alle 11:30 al Parco Paternò del Toscano di Sant'Agata di Battiati e alle ore 17, sempre di oggi, al Palazzo del Turismo di Acireale. Al centro c'è l'origine dell'arancino o arancina, raccontata come vicenda culturale prima ancora che gastronomica. Concludiamo con il calcio, playoff Serie C, il Catania sfida il Lecco e con gli orari del secondo turno nazionale, andata 17 maggio in Lombardia, ritorno il 20 maggio al Massimino. Tutte le partite del tabellone playoff sono disponibili adesso su internet. E dalla Serie C passiamo alla Serie B con il Palermo che sfida domenica alle ore 20 il primo round contro il Catanzaro. Il ritorno a Renzo Barbera è previsto il 20 maggio allo stesso orario. Parliamo dei playoff di Serie B, quindi il Catanzaro è l'avversario del Palermo nella semifinale playoff. I calabresi, ricordiamo, hanno liquidato al Ceravolo nel turno preliminare l'Avellino vincendo 3-0. Ed è tutto per questa edizione da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, buona prosecuzione con la nostra programmazione di sabato 16 maggio. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Diamo la linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie. Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
3: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: sono le 10.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Un saluto a voi tutti dalla redazione regionale, in studio Filippo Virzì, edizione di sabato 16 maggio del notiziario radio, flash sulle notizie in Sicilia, in apertura collegamenti tra statale 115 Ragusa a Catania, aggiudicata la gara da 50 milioni. Le opere sono state realizzate con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 con fondi PAC, fondi statali della legge 388 del 2000 e altri regionali. Procediamo con lo stop delle assunzioni al 118 in Sicilia. La FIALS interviene, errore che mette in pericolo la vita dei cittadini. Da parte del sindacato ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi di arretramenti verso modelli fondati su convenzioni, esternalizzazioni, appalti e precarizzazione del lavoro. Attenzione, notizia riguardante coloro che si spostano con i monopattini. Ci sono delle novità. Da oggi si potrà circolare solo con il contrassegno, ma la riforma del MIT non è ancora completa. Inizia così la nuova era della mobilità sostenibile in Italia, con l'intenzione di riuscire a normalizzare una volta per tutte il ricorso ai kick scooter, come vengono chiamati nei paesi anglosassoni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo codice della strada 2024. A Palermo, cattedrale piena per i funerali di Alessia, l'omaggio di Segre e i cori dei tifosi. In una chiesa stracolma si sono svolte le esequie della piccola morta per un tumore. Presenti oltre alla curva nord anche tanti altri supporter rosanero e la squadra del Palermo. Ieri i funerali con grande partecipazione, ma in questi giorni migliaia di persone si sono radunate nella camera ardente allestita allo stadio Renzo Barbera. Occupiamoci adesso di servizi. Siglata la convenzione nazionale di collaborazione tra Sindacato Italiano Lavoratori, il SILAV, e l'Associazione Tutela Consumatori ATC, con l'obiettivo di rafforzare la tutela dei diritti di lavoratori, cittadini, consumatori e fasce socialmente più fragili. L'accordo è stato sottoscritto a Palermo dal legale rappresentante del SILAV, il dottore Gaetano Giordano, e dal presidente ATC, l'avvocato Fabio Gervasi. Punta a sviluppare servizi integrati di assistenza, consulenza e tutela in ambito lavoristico, previdenziale, assistenziale, tutela dei consumatori, bancario, assicurativo, sovraindebitamento e risarcimenti. Le attività si svilupperanno negli sportelli territoriali con iniziative informative e formative e relativi servizi dedicati agli associati con strumenti di mediazione e conciliazione. Procediamo con gli eventi in Sicilia. Oggi il sole è da mangiare, doppia presentazione tra Battiati e Acireale. Un libro che entra nel cuore di una delle dispute più longeve della tavola siciliana, ma sceglie la strada della storia invece di quella del tifo. Oggi il sole è da mangiare. Da principe delle tavole dei nobili a re dello street food di Calogero Matina, sarà presentato in due appuntamenti aperti al pubblico. Alle 11.30 al Parco Paternò del Toscano di Sant'Agata di Battiati e alle ore 17, sempre di oggi, al Palazzo del Turismo di Acireale. Al centro c'è l'origine dell'arancino o arancina, raccontata come vicenda culturale prima ancora che gastronomica. Concludiamo con il calcio, playoff Serie C, il Catania sfida il Lecco e con gli orari del secondo turno nazionale, andata 17 maggio in Lombardia, ritorno il 20 maggio al Massimino. Tutte le partite del tabellone playoff sono disponibili adesso su internet. E dalla Serie C passiamo alla Serie B con il Palermo che sfida domenica alle ore 20 il primo round contro il Catanzaro. Il ritorno a Renzo Barbera è previsto il 20 maggio allo stesso orario. Parliamo dei playoff di Serie B, quindi il Catanzaro è l'avversario del Palermo nella semifinale playoff. I calabresi, ricordiamo, hanno liquidato al Ceravolo nel turno preliminare l'Avellino vincendo 3-0. Ed è tutto per questa edizione da Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, buona prosecuzione con la nostra programmazione di sabato 16 maggio. A risentirci al prossimo collegamento in studio. Diamo la linea alla regia.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
6: Il gelataio!
0: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
9: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
17: Parcheggio custodito e gratuito.
18: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni 347 51 11 312 e per i propri clienti area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
19: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
20: We serve.

0: Sono le 11. Radio
1: Reporter. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Due minuti, un libro.
10: Eccomi, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, ogni giorno qui in radio. Oggi parliamo di una protagonista che non cerca miracoli, cerca autonomia. Di un'autrice, Bianca Pizzorno, che non inventa mondi fantastici, ma rivela quelli nascosti dentro la storia vera. Se anche tu scrivi per dire qualcosa, non solo per intrattenere, su 2minutiunlibro.it trovi molto di più di un sito. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora entriamo dentro La sonnambula di Bianca Pizzorno. Di rado il destino si rivela fin dall'infanzia, ma è proprio quello che accade alla protagonista di questo romanzo, preda fin da bambina di svenimenti improvvisi dai quali si risveglia con il presagio di un evento futuro. I genitori cercano di tenere nascosto questo suo dono e sperano che un buon matrimonio possa metterla al sicuro. Invece è proprio quel matrimonio il luogo più pericoloso per lei, che sarà costretta a fuggire più lontano che può per ricostruirsi una vita contando solo sulle proprie forze. Comincia così in una città della Sardegna l'avventura di Ofelia Rossi, rinomata sonnambula, donna sola e fiera che nel suo salotto in Via del Fiore Rosso si guadagna da vivere offrendo vaticini per il prezzo di 5 lire. Le sue clienti sono per lo più signore che covano nell'animo inquietudini e desideri per se stesse oppure per coloro che amano. La sonnambula le fa parlare, le sa ascoltare. Poi simula una trance, impugna una penna d'oca e scrive il suo responso. Fino a quando cominciano a verificarsi eventi che sfuggono anche alla sua sapiente regia e il passato torna a bussare alla sua porta. Attraverso la sua straordinaria avventura, Bianca Pizzorno celebra il potere della mente umana e ci ricorda che grazie alla nostra forza d'animo, razionalità e fantasia, siamo noi a scrivere le nostre vite. Di Bianca Pizzorno, La sonnambula, in libreria da Bompiani.
11: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
12: Il gelataio!
11: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
13: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: è mezzogiorno. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
3: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare il massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima 2 settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente di no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
2: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche, la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno. Torna a Bolzano e oggi primo atto della semifinale playoff Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus dà una scossa alla classifica generale, Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale, resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi ottava tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino, alle 16 gli umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia, alle 20:30 l'altra semifinale Aluron Varta Zavierce, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff scudetto di basket, alle 18:30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia-Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa.
5: e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona giornata da Davide Camera. Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale e sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La Procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la chiatifermo di 156 km, quasi tutta pianeggiante, ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
15: Il gelataio!
14: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

0: state con noi.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. Mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
3: Radio Reporter. Musica alla grande. Per te che sai scegliere.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui. Radio
1: Reporter. E che musica.
0: Radio Reporter.
2: Radio Reporter.
0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Vintage DJs Radio and TV. L'attacco è sempre quello.
1: È
0: come
1: sempre
0: si fa?
1: Quello,
0: come
1: sì.
0: si fa? Enzo Marchese, Pianatore Passante con Vintage DJs Radio and TV.
1: Un appuntamento in radio e in TV.
0: Radio Reporter 98, Radio Studio 104, TVM, canale 19 del digitale terrestre.
1: Chi abbiamo quest'oggi? Partiamo, dai, subito con Estelle e New Direction featuring la Russell and Key Herald. Yeah.

0: tante tante tante perle di saggezza che Enzo Marchese dal 1976 emana, va in emissione in
1: rotazione frequenze.
0: Sì, e come poter dimenticare quel magnifico periodo degli anni 70, fine anni 70, con le radio libere.
1: E allora, con le sue...
0: Con le

0: E a proposito sempre di Calvin Harris, che è sempre un recurrent nelle nostre trasmissioni, rieccolo con John Newman, che si è preso i 100 euro.
1: Ovviamente,
2: Groove Line.

0: Sono le 14 e 6 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Non è mai troppo tardi per tornare in forma, è quanto sostiene un'equipe di ricercatori australiani. La mezza età, infatti, rappresenterebbe un momento cruciale per lo sviluppo del proprio benessere. Stando a quanto affermano gli esperti, sarebbero sufficienti 150 minuti di allenamento a settimana. Al centro del lungo studio, 11.000 donne australiane di età compresa tra i 47 e i 52 anni, che sono state seguite mediante test periodici tra il 1998 e il 2019. Un batterio per produrre la carne del futuro, secondo un team di ricerca internazionale, grazie ad un'opera di ingegneria genetica, i cianobatteri sarebbero in grado di produrre in modo economico e sostenibile proteine molto simili a quelle contenute in carne e formaggi senza creare alcun danno al pianeta. Arriva la tecnica definitiva per il restauro delle foto d'epoca. Consumate dal tempo, molte immagini di tempi lontani sono giunte fino a noi in condizioni molto critiche, perdendo così il loro potenziale di informazione. Un team di ricerca internazionale potrebbe aver risolto il problema. Infatti, grazie ad una tecnica molto sofisticata, gli esperti sono riusciti a restaurare le immagini danneggiate riportandole in vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash. PC Component. Assistenza tecnica per computer, cellulari e tablet. A Palermo, zona Partanna Mondello. Da PC Component si eseguono riparazioni veloci. Per consulenze preventivi, info contact 091 50 81 520. PC Component Professional Shop.
3: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
4: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: DJ ce ne sono tanti. Questo è DJ Saba con Fady and Love in Dubai. Lo sai che in questo periodo in Dubai ci vanno un sacco di persone?
1: Lo so, quelle che hanno tempo da impiegare.

0: Radio Reporter 98, Enzo Marchese, Pier Antonio Passante per Vintage, DJs Radio NTV e anche su Radio Studio 104. Quest'oggi con Chenise.
1: Io la ricordo per I Love Your Smile, ma ovviamente oggi ascolteremo It's For You. This love.

0: questo è un periodo veramente molto ma molto interessante. Qui siamo negli a fine anni 80. Fine anni 80, loro si chiamano Swing Out Sister, il brano fantastico, anche il remix.
1: Brano di punta, Surrender.

0: qua c'è sempre il dubbio di come cacchio si dice,
1: perché... incognito.
0: No, incognito, incognito. Qui a Radio Reporter 98 con Piero Antonio Passante, Denzo Marchese.
2: You are in my system.

0: E abbiamo parlato del cuore, abbiamo parlato della... di che? Di Chenille, abbiamo parlato del sorriso. Parleremo ancora del sorriso, ma quest'oggi parliamo anche dei re.
1: Dei re, sì. Il re con Ears and Ears and King.
2: Groove Line.

0: trattandosi di moda, Enzo Marchese, diciamo, è leader delle sfilate, è stato leader delle sfilate a Palermo come accompagnamento musicale. Hai mai sfilato, Enzo?
1: Sì, un paio di volte.
0: E chi metteva la musica? Se tu sfilavi, chi metteva la musica?
1: Delegavi una persona, qualcuno. Più giovane magari.
0: E allora, Radio Reporter 98, Radio Studio 104 e TVM, Canale 19 Digitale Terrestre, vi danno appuntamento al prossimo appuntamento di
1: Vintage di Jazz Radio NTV.
0: Tiratore passata, con noi.

0: Avete ascoltato?
1: Vintage DJ Radio MTV con Pierantonio Passante ed Enzo Marchese, perché Vintage is better.

0: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
3: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
2: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche, la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale playoff Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus, da una scossa alla classifica generale, Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale, resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi ottava tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino, alle 16 gli umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia, alle 20.30 l'altra semifinale, Aluron Varta Zavierce, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff Scudetto di basket, alle 18.30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20.30 Brescia-Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona. Tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico, va in onda Nuovi Emergenti, conduce

particolare, un viaggio tra suoni invisibili, identità e verità personali. Parleremo di ciò che rende davvero unico un suono e forse anche una persona. Poi ci fermeremo un attimo su una cosa che oggi fa quasi paura: stare bene con se stessi, quindi mangiare da soli, viaggiare da soli, prendere decisioni senza il bisogno continuo di approvazione. Perché a volte la vera indipendenza non è fare tutto da soli, ma riuscire a stare bene anche nel silenzio. E infine giocheremo un po' con i segni zodiacali, perché diciamolo, ci sono persone che riescono a dire bugie con la stessa naturalezza con cui altri ordinano un caffè, ma dietro ogni bugia a volte non c'è cattiveria. E detto questo, ragazzi, iniziamo subito questo video.

perché è proprio così. Due, ogni suono che sentiamo è composto da più frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta serie armonica, ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. È proprio questa combinazione che fa sì che un pianoforte o una chitarra suonino diversi, anche se fanno la stessa identica nota, è proprio così. Non cambia la nota, cambia il colore del suono. Ogni suono che sentiamo è composto da più frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta serie armonica, ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. Queste frequenze seguono un ordine preciso, non sono casuali, ma aumentano in modo regolare. Per questo il nostro orecchio le percepisce come naturali e piacevoli. 4. Ogni suono che sentiamo è composto da più frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta, abbiamo detto, serie armonica. Ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. Anche la nostra voce ha una serie armonica tutta sua. È proprio questa la magia. È uno dei motivi per cui siamo riconoscibili, no? Anche senza vederci. 5. Ogni suono che sentiamo è composto, abbiamo detto, da queste frequenze che vibrano insieme, creando la cosiddetta serie armonica, ed è proprio questo che rende ogni strumento unico. Quando i produttori lavorano sul suono, in realtà stanno modellando queste frequenze. È lì che nasce il sound design ed è lì che un suono diventa davvero nostro. E adesso ci ascoltiamo Gian Battista con la sua canzone dal titolo Questa vita che cos'è? E poi c'è Chiara Castiglione che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Cuore e spine. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.

Joy. E siamo al punto dove condividiamo Lo sapevi che? E andiamo a scoprire alcune cose molto interessanti. Uno, lo sapevi che mangiare da solo in pubblico è una delle forme più sottovalutate di sicurezza? La maggior parte delle persone evita quel momento, non per fame, ma per

viaggiare da solo ti mette davanti alla tua verità. Niente distrazioni, niente conferme, solo tu e quello che sei davvero. Ed è proprio lì che si può scoprire che magari ci può piacere davvero o se stiamo solo raccontando una storia a noi stessi. 3. Lo sapevi che prendere decisioni senza chiedere a tutti è un segno di maturità mentale? Non è arroganza, è chiarezza. Chissà dove sta andando, non ha bisogno di un comitato per muoversi. 4. Lo sapevi che allontanarti da una situazione tossica senza fare rumore è forza pura? Niente scenate, niente spiegazioni infinite, solo una scelta pulita, silenziosa e proprio per questo potentissima. 5. Lo sapevi che c'è

sorriso leggero che non ha bisogno di essere visto per esistere. Proprio così. E adesso ci ascoltiamo Jovi con la sua canzone dal titolo Rottami. E poi ci ascoltiamo

emergenti, sono Harley Joy e siamo arrivati alla classifica dei segni zodiacali, i più bugiardi. Infatti ci sono persone che dicono sempre la verità e poi ci sono quelle che la aggiustano, la colorano, la addolciscono o la riscrivono proprio da zero. Ma attenzione, non sempre si mente per cattiveria, a volte si mente per proteggersi, per evitare conflitti o semplicemente per rendere la realtà un po' più interessante. E allora oggi giochiamo un po' con questa classifica leggera. Iniziamo subito. Al quinto posto troviamo il Cancro. Il Cancro non mente per fregarti, mente per proteggere se stesso. Se ha paura di soffrire o di ferire, può evitare la verità. Quindi è una bugia emotiva, quasi dolce, ma sempre bugia resta. Al quarto posto troviamo il Sagittario. Il Sagittario ama la libertà, anche nella verità. A volte esagera, racconta le cose a modo suo. Più che bugie, sono versioni migliorate della realtà. Non lo fa per ingannare, ma per vivere tutto più intensamente. Al terzo posto troviamo i Gemelli. Qui entriamo nel territorio dei professionisti. I Gemelli sanno parlare, adattarsi, cambiare versione in base a chi hanno davanti. Non sempre mentono, ma se serve sanno farlo benissimo e spesso senza farsi scoprire. Al secondo posto troviamo lo Scorpione. Lo Scorpione non mente tanto, nasconde, che è diverso. E quello che non dice a volte pesa più di quello che dice. È strategico, calcolato e se ti racconta una bugia è perché ha già pensato.

faccia sentire al sicuro. Eppure, sono proprio queste le cose che cambiano tutto. Oggi abbiamo parlato di suoni, di armoniche, di vibrazioni che si intrecciano creando qualcosa di unico. Ma se ci pensiamo, vale anche per gli esseri umani, perché nessuno di noi è fatto da una sola parte. Siamo pieni di sfumature, di esperienze, di ferite, di lati luminosi

stare da soli, che non vuol dire isolarsi dal mondo, vuol dire non dipendere continuamente dal rumore degli altri per sentirsi vivi, perché c'è una differenza enorme tra essere scelti e sentirsi validi, anche quando nessuno ci sta guardando. E infine, abbiamo giocato con le bugie, con i segni zodiacali, con quei piccoli personaggi teatrali.

capiranno, lo capiscono subito, perché le cose più autentiche non sono mai quelle che fanno più rumore, sono quelle che vibrano dentro, anche quando tutto il resto resta in silenzio. E adesso concludiamo questo appuntamento con Isaac.

Fez che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Tutto si risolve. Io vi saluto e ci vediamo, ci sentiamo al prossimo appuntamento. Un bacione grandissimo da Harley Joy. Stai ascoltando.

virgins. You have officially watched an Anastasia show.

0: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.
1: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
2: We serve.
3: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
4: Sono le 16. Radio
5: Reporter. Radio Reporter Notizie.
6: Dramma a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia la scorsa notte, subito dopo lo sguardo sull'isola e durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Sul molo Favarolo erano approdate, soccorse da una motovedetta della Guardia di Finanza, 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, tra loro 7 donne e 6 minori. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa dei bombardamenti americani nella prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani. Il blocco a Hormuz è colpa degli attacchi israelo-americani, scrive il presidente israeliano Pezeshkian in una lettera al Papa, e Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. E il perdurare dello stallo sullo stretto di Hormuz alimenta i timori sulle conseguenze economiche. Ieri nel suo bollettino la BCE vede segnali di peggioramento su crescita e redditi reali. L'Istat documenta un nuovo balzo dell'inflazione a più 2,7% tendenziale ad aprile. Economia italiana resiliente, rassicura comunque il ministro Giorgetti, che però frena sulle spinte dei suoi colleghi per sforamenti di bilancio. Il vice premier Tajani ipotizza una manovra correttiva. No, da Palazzo Chigi. Calcio, domani spazio la penultima di Serie A dopo le tante polemiche, la decisione finale è che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebrano Scudetto e Coppa Italia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Radio Reporter Notizie.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
17: Non conosco avventurieri migliori.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
19: Il gelataio!
18: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portare via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
20: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
2: In una casa, i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Radio Reporter.
1: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Dovrebbero riprendere domani le ricerche dei corpi dei quattro subacquei italiani intrappolati nelle Maldive nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. Le operazioni sono bloccate da maltempo. Finora è recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti. Taiwan rivendica subito la propria indipendenza rispondendo a Donald Trump, che esortava l'isola a non fare dichiarazioni di questo tipo per evitare rischi di conflitto con la Cina. Taipei ricorda Washington gli impegni sulla fornitura di armi americane. Richiamo del garante della privacy agli organi di informazione sul caso Garlasco. L'autorità parla di continua e morbosa spettacolarizzazione di una vicenda di cronaca dopo la pubblicazione di intercettazioni di una telefonata tra Alberto Stasi e il suo legale. Le indagini sulla morte del bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli ha ascoltato i due medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Si intende chiarire se il cuore del piccolo Domenico fosse già stato espiantato quando l'organo era arrivato in sala operatoria. Prima ipoteca di Vingegaard sul Giro d'Italia con la vittoria della settima tappa, con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ha ancora più di 3 minuti nei confronti del danese. È tutto, a più tardi da Davide Camera.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti, un libro.
3: Eccomi, sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti, un libro, ogni giorno qui in radio. Oggi parliamo di una protagonista che non cerca miracoli, cerca autonomia. Di un'autrice, Bianca Pizzorno, che non inventa mondi fantastici, ma rivela quelli nascosti dentro la storia vera. Se anche tu scrivi per dire qualcosa, non solo per intrattenere, su 2minutiunlibro.it trovi molto di più di un sito. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora entriamo dentro La sonnambula di Bianca Pizzorno. Di rado il destino si rivela fin dall'infanzia, ma è proprio quello che accade alla protagonista di questo romanzo, preda fin da bambina di svenimenti improvvisi dai quali si risveglia con il presagio di un evento futuro. I genitori cercano di tenere nascosto questo suo dono e sperano che un buon matrimonio possa metterla al sicuro. E invece è proprio quel matrimonio il luogo più pericoloso per lei, che sarà costretta a fuggire più lontano che può per ricostruirsi una vita contando solo sulle proprie forze. Comincia così in una città della Sardegna l'avventura di Ofelia Rossi, rinomata sonnambula, donna sola e fiera che nel suo salotto in Via del Fiore Rosso si guadagna da vivere offrendo vaticini per il prezzo di 5 lire. Le sue clienti sono per lo più signore che covano nell'animo inquietudini e desideri per se stesse oppure per coloro che amano. La sonnambula le fa parlare, le sa ascoltare. Poi simula una trance, impugna una penna d'oca e scrive il suo responso. Fino a quando cominciano a verificarsi eventi che sfuggono anche alla sua sapiente regia e il passato torna a bussare alla sua porta. Attraverso la sua straordinaria avventura, Bianca Pizzorno celebra il potere della mente umana e ci ricorda che grazie alla nostra forza d'animo, razionalità e fantasia, siamo noi a scrivere le nostre vite. Di Bianca Pizzorno, La sonnambula, in libreria da Bompiani.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti all'avanguardia. all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
5: Parcheggio custodito e gratuito.
8: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
9: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
10: La colonna sonora dei tuoi momenti, firmata Giuseppe Bonanno.

tranne quando bevo solo un goccio in più. Mentre i giorni vanno e vengono così, e per vedere il mondo in guerra ho comprato una TV.

0: Sono le 18 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Appuntamento a non prima delle 15 per Jannik Sinner. Il numero uno del mondo scenderà in campo al Foro Italico per completare la semifinale degli internazionali d'Italia contro Medvedev, interrotta ieri sera per la pioggia sul 4-2 per l'azzurro nel terzo set e vantaggio per il russo nel settimo gioco. Gara dai due volti, primo set dominato da Sinner 6-2, secondo vinto da Medvedev 7-5, con l'azzurro in evidente difficoltà anche fisica. Oggi dunque gli ultimi game per decretare l'avversario di Casper Ruud nella finale di domani. In semifinale il norvegese ha liquidato 6-1-6-1 Luciano Darderi, spossato dalle fatiche delle maratone con Zverev e Hodar. L'azzurro, che da lunedì sarà sedicesimo nel ranking, si scusa col pubblico ma mette in bacheca il torneo per lui perfetto.
3: Mi scuso per la gente che è venuta, non sono riuscito a dare massimo. Sono comunque felice e contento di questa settimana, è stato un sogno veramente. Se me lo dicevi prima due settimane fa che facevo semifinale a Roma, ti dicevo sicuramente no. È stata una settimana da sogno, dovevo aspettare fino all'anno prossimo per ritornare a giocare qui, ma comunque è stata veramente una settimana bellissima, quindi voglio ringraziare tutti quelli che sono stati presenti su ogni partita, l'organizzatore, tutta la gente che ha fatto possibile, perché è stato veramente il torneo più bello della mia vita fino adesso.
2: Oggi la semifinale del doppio maschile Bolelli-Vavassori contro Harrison Skupski e dopo il match di Sinner la finale femminile Goff-Svitolina. Domani spazio alla penultima di Serie A, siamo al calcio. Dopo le tante polemiche, la decisione finale, che si giocheranno alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre gare che interessano la corsa Champions, come Parma, Genoa, Milano, Juventus, Fiorentina e Pisa-Napoli. Alle 15 Inter-Verona, doppia festa per i nerazzurri che a San Siro celebreranno Scudetto e Coppa Italia. A completare la domenica Atalanta-Bologna, Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. È finita 0-0 Bari su Tirol, andata del play-out di Serie B, venerdì prossimo la gara di ritorno a Bolzano e oggi primo atto della semifinale playoff Juve-Stabia-Monza, domani Catanzaro-Palermo. I match di ritorno sono in programma rispettivamente il 19 e 20 maggio. Moto mondiale in pista al Montmeló per il Gran Premio di Catalogna, oggi qualifiche alle 15 la sprint MotoGP, domani alle 14 la gara lunga. Giro d'Italia, il primo arrivo in salita sul Blockhaus, dà una scossa alla classifica generale, Jonas Vingegaard vince e lancia un chiaro segnale agli altri papabili per il successo finale, resiste in maglia rosa il portoghese Eulalio, oggi ottava tappa, Chieti fermo. Pallavolo, Perugia a caccia della Champions League maschile nella Final Four di Torino, alle 16 gli umbri affrontano in semifinale i polacchi del PGA Project Varsavia, alle 20:30 l'altra semifinale, Aluron Varta Zavierce, Zirat Bankart Ankara. E al via oggi i playoff scudetto di basket, alle 18:30 gara 1 Milano-Reggio Emilia, alle 20:30 Brescia-Trieste. Domani i campioni in carica della Virtus Bologna ricevono Trento, mentre Venezia ospita Tortona, tutte le serie al meglio delle 5 sfide. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
7: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
8: We serve.
9: UGL, Mare e Porti, è la nuova realtà sindacale al fianco dei lavoratori marittimi. UGL, Mare e Porti, tutela, ascolto, rappresentanza, la nuova casa dei lavoratori marittimi nei nuovi locali, al porto di Palermo, il sindacato che lavora per chi lavora sul mare.

0: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Il maltempo blocca ancora nelle Maldive le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub morti 2 giorni fa nell'immersione in una grotta a una profondità di 60 metri. La Guardia Costiera è riuscita a raggiungere solo i primi 2 ambienti della grotta dove non sono state individuate le vittime, non il terzo. Recuperato solo il corpo del padovano Gianluca Benedetti, il capobarca, sono ancora intrappolati gli altri cadaveri. Tutti erano subacquei molto esperti, come risaputo e anche confermato dai 20 connazionali ancora a bordo della Safari Boat Duke of York, sentiti dalla polizia locale e sta anche raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. Indaga anche la Procura di Roma, ma per adesso è ancora prematuro fare qualsiasi ipotesi. Nello stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran si rilanciano i timori di una ripresa del conflitto. Il New York Times riferisce di una possibile ripresa di bombardamenti americani la prossima settimana e secondo la CNN Israele preparerebbe una serie di nuovi attacchi su infrastrutture e alti funzionari iraniani per alzare la pressione negoziale su Teheran, con riferimento in particolare sui piani nucleari. Tel Aviv continua ad attaccare e uccidere nel sud del Libano, sgomento per un raid ieri su un centro di ambulanze, almeno 6 morti, inclusi 3 paramedici. Le indagini sulla morte del piccolo Domenico, il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. La procura di Napoli, che indaga con l'ipotesi di falso rispetto a quanto scritto sulla cartella clinica, ha ascoltato i 2 medici del Monaldi che avevano prelevato l'organo a Bolzano. Il punto è chiarire se, come sembra emergere, quando l'organo è arrivato in sala operatoria fosse stato già effettuato l'espianto del cuore malato del bambino. Jonas Vingegaard lancia una prima ipoteca sul Giro d'Italia e il danese della Visma vince la 7ª tappa con arrivo in salita al Blockhaus, la cima sul massiccio abruzzese della Maiella. Alle sue spalle, a soli 13 secondi, l'austriaco Felix Gall, quarto Giulio Pellizzari, che non riesce a rimanere a ruota e arriva a 1 minuto e 5 secondi dal vincitore. La maglia rosa rimane al portoghese Eulalio, che in classifica ancora più di 3 minuti nei confronti di Vingegaard. Oggi l'ottava frazione, la Chiati Fermo di 156 chilometri, quasi tutta pianeggiante ma con traguardo in salita. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino di Marzo 38B, telefono 091-7574049, mail pcexpresspalermo@gmail.com. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091-7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente @ PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
0: Radio Reporter.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti tanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attrazione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, due, tre.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, due, tre.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Italia Airplay con Filippo Virzì, il venerdì alle ore 13.30, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Report.
6: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Report.
7: Reporter Flash.
8: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Non è mai troppo tardi per tornare in forma, è quanto sostiene un'equipe di ricercatori australiani. La mezza età, infatti, rappresenterebbe un momento cruciale per lo sviluppo del proprio benessere. Stando a quanto affermano gli esperti, sarebbero sufficienti 150 minuti di allenamento a settimana. Al centro del lungo studio, 11.000 donne australiane di età compresa tra i 47 e i 52 anni, che sono state seguite mediante test periodici tra il 1998 e il 2019. Un batterio per produrre la carne del futuro, secondo un team di ricerca internazionale, grazie ad un'opera di ingegneria genetica, i cianobatteri sarebbero in grado di produrre in modo economico e sostenibile proteine molto simili a quelle contenute in carne e formaggi senza creare alcun danno al pianeta. Arriva la tecnica definitiva per il restauro delle foto d'epoca. Consumate dal tempo, molte immagini di tempi lontani sono giunte fino a noi in condizioni molto critiche, perdendo così il loro potenziale di informazione. Un team di ricerca internazionale potrebbe aver risolto il problema. Infatti, grazie ad una tecnica molto sofisticata, gli esperti sono riusciti a restaurare le immagini danneggiate, riportandole in vita. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
7: Porter Flash.
9: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
10: Il gelataio!
9: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
11: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
12: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile. Sempre all'avanguardia nelle scelte.
13: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
14: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
12: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
13: Radio Reporter, sintonizzati sullo stile.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
10: Il gelataio!
9: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
11: Dal Bihuman Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
12: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
11: con Marco Testoni.
13: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music.
11: Alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati da Renato Marengo.
13: E bentornati da Marco Testoni, ciao.
11: Dunque, adesso c'è la scelta di questo per questa puntata è molto molto bella, perché è legata a un ricordo sia mio che di Marco, adesso, perché ne stavamo parlando prima di trasmettere. Stiamo per parlare di un gruppo incredibile, uno dei gruppi di hard rock veramente i primi e cattivi. Parliamo degli Uriah Heep. E la cosa sconvolgente che ci sconvolse e ci attrasse era la copertina degli Uriah Heep. Marco, ti ricordi che cosa fantastica? Poi io dico il mio ricordo, tu mi dirai il tuo. Dunque il mio è non per fare il come eravamo, ma è bella questa cosa. Io cominciavo a infilarmi nella critica rock, era difficile trovare spazio, partendo dalle copertine. Io ho cominciato a recensire le copertine dei dischi, parlando poi di cosa quell'immagine rappresentasse sonoramente. Sull'Uriah Heep, una delle prime copertine che io ho recensito per una rivista, una delle più importanti riviste di fotografia e immagini, che era Popular Photography, e recensendo proprio questa faccia mostruosa da zombie o da morto vivente che urla. C'è un urlo dopo quello di Muir, forse l'urlo più importante mai visto in un'icona. Ecco, questo è il mio ricordo. Il tuo sull'Uriah Heep invece?
13: Ma è legato al brano che poi faremo sentire, lo diciamo subito, che si intitola Gipsy, tratto dal loro primo album di debutto Very Heavy Very Humble, ed è il primo pezzo che ho suonato in vita mia la batteria. Credo avrà avuto 11-12 anni, perché ho iniziato a suonarla presto, e quando ho sentito la batteria di questo di questa canzone è evidente che scatta l'amore proprio.
11: Azione fatale subito. Ho dimenticato di dire all'inizio che perché stiamo parlando degli Uriah Heep, perché sono fra gli stili di copertina del classic rock in edicola, dove la foto centrale della copertina sono i Led Zeppelin. Dunque, perché ne parla Classic Rock?
13: Perché è stato pubblicato proprio in aprile un corposo cofanetto di 4 CD appunto degli Uriah Heep, dove si documenta un periodo loro, quello dal 75 al 77, un periodo di grandi evoluzione stilistica. Gli Uriah Heep hanno avuto tantissimi cambi di formazione. Pensate ricordate che tra l'altro uno dei cantanti è stato John Wetton, che arrivava dai King Crimson. Allora, questo cofanetto si chiama Beautiful Dream e dentro ci trovate quattro loro album, li voglio dire tutti: Return to Fantasy, High and Mighty, Firefly e Innocent Victim.
11: Ecco, per dare un'idea ai nostri ascoltatori più giovani, che comunque conoscono i miti, loro erano mitici già assieme ai Led Zeppelin, ai Black Sabbath, ai Deep Purple. Ecco, stiamo parlando di questa formazione. E quindi Uriah Heep,
13: Gypsy.

0: Ed eccoci qui con Classic Rock on Air nello spazio che con Nando Misuraca. Ciao Nando.
1: Ciao Renato, ciao.
0: Curiamo dedicato ovviamente al futuro, agli emergenti o comunque a quegli artisti che a volte hanno già fatto qualche disco ma ancora non riescono a inserirsi nella grande comunicazione di media, e noi siamo qui pronti sempre, grazie anche alla collaborazione dei nostri partner che sono l'altoparlante, che Nando come sai ci distribuisce in 135 radio in Italia, e a volte ci alterniamo fra altoparlante e May. Questa è la volta dell'altoparlante che ci manda un brano molto strano, no? Le note di copertina dicono una specie di autopresa di coscienza, di analisi, perché spesso la musica serve anche a quello, su uscire un po' fuori dal narcisismo. Dunque, innanzitutto diciamo questo titolo, che è un titolo un po' curioso.
1: Eh sì, il titolo è Cambiare Male, la band è The Monkey Weather. Il brano, come giustamente hai anticipato tu, racconta proprio le dinamiche malate che ci sono dietro a una relazione tossica, quindi manipolazione attraverso il narcisismo, e la band vuole sensibilizzare su questo argomento.
0: Sì, e ben venga se la musica ci riesce. Beh, diciamo qualche altra cosa su questa band.
1: Sì, musicalmente ricorda un po' il rock degli anni 90, vagamente gli Alma Megretta, e comunque quel sound dub che ha caratterizzato quegli anni. Da un punto di vista puramente musicale, strofe ecco, quasi recitate, ritornello più pop, oserei dire, è una canzone che scorre via abbastanza bene, che probabilmente è frutto di un percorso di crescita ancora non messo a fuoco, ma comunque più che dignitoso.
0: Bene, allora noi adesso li faremo ascoltare ai nostri ascoltatori. E quindi Cambiare Male,
1: The Monkey Weather.

0: adesso al Classic Rock On Air, il momento di vedere, almeno con la fantasia, le immagini di film, di documentari, di programmi che sono sottolineate da grandi musicisti, ed è il momento della tua rubrica Soundtrack City, che curi con Massimo Privitera e che è in onda visiva nel web, e ci sono anche tante puntate importanti da ripescare. Fateci un salto su Soundtrack City e guardate oltre che ascoltare. Da noi ovviamente stralciamo alcune fasi delle interviste. È il caso di un film a cui avete dedicato una puntata, ed è L'uomo che voleva vedere tutto, un docufilm dedicato a un personaggio incredibile che adesso tu me ne parlerai più attentamente, che voleva fare che ha fatto il giro del mondo in 50 anni in bicicletta, veramente lo ha fatto, ed è ovviamente un film così non poteva non avere delle musiche di supporto, visto che si vedeva tutto il mondo, no?
1: Allora, è la storia di Heinz Stuke, un giramondo tedesco che è partito nel 1962 ed è tornato nel 2012 in Germania, e viene definito dal Guinness dei primati il viaggio in bicicletta più lungo del mondo. È durato ben 50 anni e gli è successo di tutto e di più. The Man Who Wanted to See It All, ovvero L'uomo che voleva vedere tutto, diretto da Albert Albasete e con le musiche bellissime e chitarristiche di un grande compositore catalano che è Toni Mir.
0: A proposito di chitarristi, insomma, in chiusura come musiche per corredare questo servizio, poi hai scelto un brano di Pat Metheny.
1: Il brano On the Road per antonomasia di Pat Metheny, sì, che è Last Train Home.
0: Allora, Soundtrack City.
1: 50 anni in bicicletta, una macchina fotografica e un intero mondo da scoprire. Ma che suono ha un viaggio infinito? Oggi entriamo nel laboratorio musicale di Toni Mir per scoprire l'incredibile storia di Heinz Stuke. Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Oggi trattasi di magazine e quindi parleremo di un documentario molto molto molto molto particolare. Trattasi di The Man Who Wanted to See It All, un documentario di produzione spagnola diretto da Albert Albasete con le musiche originali del compositore Toni Mir, ovvero la storia di Heinz Stuke, un ciclista tedesco che nel 1962 è partito perché voleva fare un viaggio per il mondo e non è tornato prima del 2012, quindi è stato fuori ben 50 anni e ha girato veramente tutto il mondo collezionando oggetti e soprattutto fotografie, perché lui si è mantenuto praticamente scattando delle fotografie e vendendole poi a chi incontrava durante il suo viaggio. È stato intervistato da tantissime televisioni di tutto il mondo, radio, e attraverso questo lui riusciva a mantenersi ed andare avanti. E dunque la storia, come detto, parte dalla fine, parte dai giorni in cui Heinz Stuke, ormai tornato nella sua Ovelhof e nella Renania settentrionale, sta raccogliendo in modo organizzato tutti i suoi ricordi e soprattutto le fotografie, ma anche l'oggettistica raccolta in più di 50 anni di viaggio in bicicletta. In questi anni gli è capitato di tutto, è stato investito da un camion, se non vado errato, in Cile, attaccato da sciami d'api, ha subito più volte il furto della bicicletta, eccetera, ma è continuamente andato avanti, e ogni volta che superava un limite, metteva una croce su una determinata nazione, presto voleva andare a girarne addirittura un'altra. Un'altra cosa particolare, molto carina, che racconta un suo amico, un giapponese, lui si è trovato molto bene a Stuke in Giappone, diceva di lui: mentre la maggior parte di noi vive in un ufficio e quando va in pensione inizia a girare il mondo, Heinz Stuke ha fatto esattamente il contrario. Adesso che è tornato da un lungo viaggio tutti i giorni va in ufficio. L'ufficio è appunto il luogo dove raccoglie tutti i giorni il materiale relativo a questo suo enorme e incredibile viaggio. Le musiche di Toni Mir, compositore catalano che è stato segnalato anche in nomination al premio Goya, che sarebbe un po' quello che per noi è Davide Donatello, ecco, le musiche sono dal punto di vista formale proprio quello che io ritengo la scuola musicale dei documentari, cioè ovvero un laboratorio dove tu puoi sperimentare varie situazioni musicali, a volte in maniera molto più libera che ad esempio nei film o nelle serie TV. In questo caso, che cosa ha pensato di fare Toni Mir? Di far dialogare i consueti droni e texture elettroniche che noi sentiamo spessissimo nei documentari, anche se devo dire tutti costruiti con grande attenzione ed eleganza, cioè non parliamo di preset, ma parliamo sempre di un'attenta, attentissima costruzione di droni, che sono anche stratificati in maniera molto, molto interessante. Ecco, queste sequenze dialogano con una chitarra elettrica dal suono vagamente ECM, per chi conosce quel mondo e quell'etichetta. Il risultato finale è una colonna sonora viva, anche se organizzata e costruita su pad e chitarra elettrica, ma vera, proprio perché c'è la componente umana del fraseggio della chitarra, appunto, di Toni Mir, che ha la grande virtù di non stancare, anzi di rendere la narrazione decisamente più scorrevole. E quindi non posso che consigliarvi questo film, che è anche divertente dal punto di vista proprio della storia, The Man Who Wanted to See It All, che trovate su Netflix. Alla prossima!

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana Slot 4 vi faccio ascoltare un brano che si intitola Storia di un ratto di Daniele Napodano, un cantautore dalle mille sfaccettature che ha scritto anche un album abbinato a questo titolo, ovvero Memorie di un ratto, nato da un esperimento di allevamento di ratti e analizza gli automatismi sociali di una comunità che potrebbe benissimo essere un modello da studiare. Oggi Daniele esce anche con un altro volume destinato ancora a far parlare di sé dal titolo La musica e il lavoro, una vera e propria domanda che dipinge il mestiere dell'arte all'interno delle sue mille contraddizioni. Il volume esce per Tempesta Editore, per la collana Tritono, ed è diretta dal nostro Renato Marengo, appunto. Vi faccio ascoltare Storia di un ratto di Daniele Napodano.

0: peninsulare.
1: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E come sempre i saluti li facciamo in musica, no? Siamo al termine di questa puntata di Classic Rock on Air e per tutto il mese di maggio ci sarà questo brano che ora vi faremo ascoltare, che abbiamo scelto in chiusura. Innanzitutto facciamo il solito saluto ufficiale: ciao a tutti e alla prossima da Renato Marengo.
2: E ciao da Marco Testoni, alla prossima.
1: Ma il ciao ve lo diamo in musica, ovviamente. Questa volta, Marco, insomma, ci siamo ascoltati un bel CD, anche se sono fuori moda i CD, però esistono e comunque li si ascolta liquidamente per aria. E comunque c'è un disco, uno degli ultimi dischi di un personaggio a cui sono molto legato, di Patrizio Trampetti, con il suo socio amico con cui da sempre si accompagna, che è Ienna Romano. Ma stavolta ci sono anche altri complici. Stiamo parlando di un disco che si chiama Anime delle Due Sicilie. Ecco, Marco, come tu ben sai, conosco Patrizio Trampetti da quando era, non dico in fasce, ma quasi, era il più giovane componente della nuova compagnia di canto popolare, quindi stiamo parlando di oltre 50 anni fa. Patrizio è quella famosa voce bianca da villanelle, si li femmine portasse la spada, Madonna tu me fai, tante villanelle che si alternava nella compagnia con Fausta Vetere a cantarle. Poi Patrizio ha fatto tante altre cose, ricordiamone una con Gilberto Gil, ha fatto un disco bellissimo, ma diciamo la popolarità di Patrizio come autore è legata a Edoardo Bennato, perché le due più belle canzoni di Edoardo Bennato probabilmente sono Feste di Piazza e Un Giorno Credi. Comunque Patrizio è un cantante, un cantatore fra l'ironico, il popolaresco, il naif, è un artista molto particolare, tanto che sta a cavallo, e questo ti farà piacere, Marco, fra teatro, musica e anche musiche per la televisione, per il cinema. Hanno fatto questo bellissimo disco che è firmato da Patrizio Trampetti, Ienna Romano, Amedeo Ronga al basso e da un altro fenomeno che ho avuto il piacere di conoscere, con Eugenio Bennato, insomma, e con tante feste popolari, è uno dei più grossi suonatori di tamorre, ne fa tante, le costruisce lui, ed è Alfio Antico.
2: Allora, questo quartetto che viene chiamato dei Moschettieri del Sud, praticamente, quindi quattro musicisti, ognuno con una sua propria storia tutta densa, intensa, di esplorazioni musicali, lavori, collaborazioni, quindi stiamo parlando di quello che una volta si chiamava un supergruppo. Un gruppo che ha a che fare fortemente con il Sud, ma lo fa in maniera moderna, contaminata, come un po' tutta la Naples Power ha sempre fatto. Quindi sì, in questo disco noi sentiamo non solo i tamburi di Antico, ma anche il suono dei sintetizzatori, insomma, che ovviamente è il suono del Mediterraneo, parliamoci chiaro. Ed è infatti un progetto che loro dicono essere identitario, cioè che ha a che fare proprio col patrimonio musicale del Mezzogiorno. Bellissimo.
1: Mi fa piacere che hai citato Naples Power e questi suoni. Di Ienna Romano mi piace ricordare che è anche leader di Letti Spatti, un altro gruppo, sempre di musica jazz rock popular. Bene, abbiamo detto abbastanza, io direi di sentire un brano che è molto particolare. Tutti abbiamo studiato, conosciamo a scuola gli eroi nazionali, i Mille, la spedizione. Loro rivisitano proprio la partenza dei Mille, cominciando con mettere in dubbio il numero. Allora direi che la sigla di chiusura, annunciamola, non erano Mille.
2: Anime delle Due Sicilie.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui. Radio
1: Reporter. E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio forte da Alberto Prisco, perché stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione, che è un programma di novità discografiche che punta i suoi riflettori sulla musica rock, dando ampio spazio alle atmosfere più acustiche. L'invito è quello di rimanere sintonizzati con noi fino al termine, fino alla fine di questa nuova puntata, perché le sorprese non mancheranno, a partire proprio dal primo brano che è già partito in sottofondo. Lui si chiama Aaron Stornaiuolo, chiaramente di origini italiane, però arriva dall'Università di Miami. Il pezzo è già un successo, si intitola Wonderful Thing. Aaron.

Pezzo gradevolissimo e piacevolissimo, questo Wonderful Thing di Aaron. Ha un background jazzistico e una sensibilità molto pop, molto indie, rimanendo per il 50% negli States, andando però anche in Svizzera. Troviamo Gretchen DeVault e Andy Jossi. Andy è svizzero e Gretchen è californiana. Ci presentano la loro band, il loro progetto The Blue Irons. Hanno appena pubblicato il nuovo lavoro dal titolo Demon Slayer e quest'oggi qui a Rock Wave ci presentano proprio la title track, Blue Irons, qui a Rock Wave.

collaborano a ben 10.000 km di distanza Andy Jossi e Gretchen DeVos, lui svizzero, lei californiana. Veramente un miracolo quello che riescono a fare per una collaborazione artistica che ha portato la formazione a pubblicare ad oggi 5 album. Blue Irons, Demon Slayer era il titolo dell'album ed è il titolo anche del brano che ci hanno presentato oggi. Intanto è partito Morrissey con un estratto dal suo ultimo album solista, il pezzo si intitola Notre Dame.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Lui è di Manchester, ma ha registrato l'album nel sud della Francia con la produzione di Cho Ciccarelli, che è un produttore molto importante che ha lavorato con artisti come Frank Zappa, gli Strokes, Elton John, U2 e molti molti altri. 14° album in studio per l'ex frontman degli Smiths, il ritorno ad incidere dopo un po' di tempo. Vi riporto ora negli States con una band di Chicago, si chiamano Rat Boys e dal loro ultimo album ci fanno ascoltare Penny in the Lake.

Bel pezzo questo alternative country dei Rat Boys, Penny in the Lake, dal loro ultimo album dal titolo Singing to an Empty Chair. La voce è quella della frontwoman Julia Steiner, nata a Louisville per una formazione che ha pubblicato ad oggi 6 album. Però ora attenzione, perché arriva la cover di un pezzo classico dei Rolling Stones. È un pezzo del 1965, scritto come tributo allo scomparso Brian James, si intitola The Last Time. Lo ascoltiamo in questa versione targata 2026 di una band storica londinese, The Damned.

Dave Vanian e la sua formazione storica, che è quella di Damned, sono nati a Londra nel 1976 in piena esplosione punk. Ricordiamo sicuramente l'album e anche il brano che si intitolava New Rose. Una lunga carriera alle spalle, hanno perso da poco il loro chitarrista storico Brian James e a lui hanno dedicato quest'album di cover, che non è un album totalmente dal vivo, ma è un album che include pezzi registrati quasi esclusivamente in studio. Questa ovviamente era una canzone live, era The Last Time. Il brano è celebre anche per il campionamento degli archi che è stato usato dai Verve per il loro successo mondiale Bittersweet Symphony. È nata anche una lunga causa che si è conclusa solamente nel 2019. Ricordo che la versione originale era targata 1965 ed era ad opera ovviamente dei grandissimi Rolling Stones. Ma noi torniamo a Chicago per una band abbastanza nuova, due album pubblicati ad oggi, si chiamano Brigitte Calls Me Baby.

chitarre un po' alla The Edge, alla U2, voce un po' alla Smiths, ma loro si chiamano Bridget Calls Me Baby. They're Always il titolo di questo pezzo, che è tratto dal loro secondo album per una formazione che è nata nel 2020, guidata dal frontman Wesley Parker, che ha una voce veramente importante, una voce molto coinvolgente. Arrivano ora i Black Barns, rimanendo sempre negli States. In questo 2026 hanno pubblicato un album che si intitola Alternative Rock, che include anche questo brano che si intitola Two People Running in the Rain. Due persone corrono nella pioggia.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
3: Una volta facevo il tuo lavoro, andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
4: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Everywhere I go. Ma non ti ho assunta io e devo solo aspettare il momento della tua caduta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto. È che io amo il mio lavoro.
5: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 aprile a Palermo, alla Multisala Aurora.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Si dice che dia la possibilità di cambiare qualcosa del passato.
6: Per anni ho cercato indizi che potessero rivelare la posizione della marmotta.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Troverò io la marmotta.
7: Al mio segnale, scatenate il gas!
8: Ditemi quando finisce!
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio al cinema.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
11: I partner di questo programma sono...
12: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
13: We serve. Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store è un vero e proprio negozio del caffè con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
14: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36.
15: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
16: Parcheggio custodito e gratuito.
17: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, in via Pignatelli Aragona, numero 88. Per maggiori informazioni, 347 51 11 312.
18: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce di Marcus Mumford, artista londinese che guida ormai da tanti anni questa formazione che si chiama Mumford & Sons. Hanno pubblicato ad oggi 6 album. Lui in realtà è nato in California, anche se poi ha la nazionalità inglese. Begin Again era il titolo di questo pezzo per questa band che tornerà in Italia, attenzione, il 7 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma, e farà 2 date in Italia anche Sunbeam, ovvero sia Iron & Wine, esattamente il 12 e 13 luglio. Intanto ci ascoltiamo questo pezzo che si intitola Robin's Egg, Iron & Wine.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. E questo era il mondo incantato e le alchimie acustiche di Sam Beam, in arte Iron and Wine, con un pezzo dal titolo Robin's Egg, ma questi si chiamano Reds, Pinks and Purples e il pezzo si intitola Houses.

Le atmosfere sognanti con queste chitarre riverberate del bravissimo Glenn Donaldson, che guida questa formazione che si chiama Reds, Pinks and Purples, che ha pubblicato ad oggi una decina d'album più una serie molto importante di singoli e di EP. In pratica il progetto è lui, con musicisti che vengono reclutati man mano. Il nuovo album è stato pubblicato a fine aprile. Houses era il titolo del brano che abbiamo ascoltato insieme quest'oggi. Do invece è un brano molto breve presente nel nuovo album di Joe Jackson. L'album si intitola Open Fury ed è stato pubblicato proprio in questi giorni per questo artista inglese classe 1954, autore ad oggi di una ventina d'album. Joe Jackson.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sempre molto ironico Joe Jackson, che si diverte con questo pezzo dal titolo Do Do Do. Ma ora andiamo in Nuova Zelanda, una band che è in attività da qualche anno, si chiamano Yumi Zuma.

Fab Song è il titolo di questo pezzo, si chiamano Yumizuma, arrivano dalla Nuova Zelanda, sono nati nel 2013, la voce è quella della frontwoman Christy Simpson, bellissime atmosfere eteree e nostalgiche, le stesse che troviamo in una band che arriva più o meno da quelle parti. Non siamo in Nuova Zelanda ma siamo in Australia, da Melbourne arriva questa formazione che si chiama Rocket Rules.

Debutto discografico per questa formazione che è nata a Melbourne nel 2024, è un duo formato da Baxter Barnum e da Rachel Lamb, duo di shoegaze che unisce queste chitarre jungle, queste voci sussurrate, atmosfere decisamente sognanti e nostalgiche. Quella che arriva ora è una formazione londinese nata nel 1974, formazione importantissima del rock britannico, si chiamano Squeezy ed hanno pubblicato in questo 2026 il loro 16° album in carriera, formazione che nel proprio organico ha due membri importantissimi che hanno fondato la band, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Il pezzo si intitola The Place We Call Mars.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: I bravissimi Squeezy, Trixies è il titolo del loro ultimo album, è un concept album che in pratica recupera canzoni scritte da Difford e Tilbrook quando erano adolescenti e le hanno ovviamente riarrangiate con la loro sensibilità odierna di due artisti, classe 1954 Difford e 1957 Tilbrook. 1953 invece è l'anno di nascita di un altro artista londinese, si chiama Nick Salomon, guida da tanti anni una formazione che si chiama Beavis Frond, il pezzo si intitola Romany Blue.

Horror Rides è il titolo dell'album, il nuovo lavoro per questo artista londinese Nick Salomon e per la sua band Beavis Frond. Romany Blue è il pezzo che abbiamo ascoltato quest'oggi, che fa parte di quest'album monumentale che include 20 tracce e dura un'ottantina di minuti, anche qualcosina in più, con le sue solite chitarre distorte ma una sensibilità pop che abbiamo ascoltato anche in questa bellissima canzone odierna. Quello che arriva ora è un pezzo di un duo folk nato nel 2011 negli States, guidato da Joey Ryan e da Kenneth Pattengale. Si chiamano Milk Carton Kids. Il pezzo si intitola My Place Among the Stones, The Milk Carton Kids.

0: Wave. Radio Record. Il bello della musica.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Shockwave.
1: Non c'era bisogno di presentare i Muse, sono veramente inconfondibili. Cryogen è il titolo del nuovo singolo che fa parte del loro nuovo album che uscirà il 26 giugno per una band guidata sempre dal frontman Matt Bellamy, classe 1978, nato a Cambridge, per un gruppo che pubblica il 10° album in carriera, un brano che è una vera esplosione elettronica. Un rock molto potente nel chiaro stile di questo trio inglese nato nel 1994. Continuiamo con un artista che arriva da Parigi, il vero nome è Thibaut Jean, in arte TYO. Il pezzo fa parte di Outsider, il suo nuovo lavoro si intitola Peacemaker.

Lui è T.Y.O., classe 1989, artista parigino che torna a pubblicare un album dopo un po' di tempo, dopo una pausa abbastanza lunga. Il tutto esce con il contributo di alcuni membri della formazione Black Pumas. Peacemakers era il titolo di questa canzone. Artista amato da molti come Marcus Miller, Norah Jones, Tony Visconti. È costruito negli anni la sua reputazione collaborando con artisti e aprendo anche i concerti di Sting, di Seal e dello stesso Marcus Miller. Ora arriva un artista scozzese, si chiama Johnny Lynch, in arte Pictish Trail. Il pezzo si intitola Torch Song.

Una bella ballata elettropop per quanto riguarda Pictish Trail, ovvero Johnny Lynch, artista scozzese, classe 1981, che firma questa ballata molto particolare con questi suoni elettronici che lui usa normalmente nella sua musica che state ancora ascoltando in sottofondo. Dalla California torna un artista molto prolifico che si chiama Cass McCombs, nato nel 1977, la sua musica è un mix tra folk, cantautorato e psichedelia. Il pezzo anticipa un nuovo album che uscirà nei prossimi mesi per l'etichetta Anti Records. Si intitola Sing the Elephant, Cass McCombs.

Non si sa ancora il titolo del nuovo album per quanto riguarda Gus McCombs, Sing the Elephant è il titolo del brano che farà parte di questo nuovo lavoro. È già uscito invece da un po' di tempo il nuovo album dei Dandy Warhols, si tratta di un album di cover. Oggi ci fanno ascoltare un pezzo di Bob Dylan del 1967, portato al successo dai Byrds l'anno successivo, reinterpretato negli anni da tanti artisti come John Baez, Tom Petty, ma molti molti altri. Si intitola You Ain't Go Nowhere, allora sono i Dandy Warhols.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: In questo nuovo album, Pin Ups, omaggio a David Bowie, perché anche lui tanti e tanti anni fa aveva fatto un album di cover con lo stesso titolo. Con questo nuovo album i Dandy Warhols si cimentano in alcuni classici di artisti come Cure, Clash, Beatles, in questo caso Bob Dylan e i Byrds li reinterpretano alla loro maniera, ma tutto sommato questa You Ain't Going Nowhere non si distaccava di molto dall'originale, soprattutto dalla versione portata al successo dai Byrds nel 1968. Formazione guidata dal frontman Courtney Taylor, in attività dal 1994, grandi successi nella loro carriera per questa formazione di Portland. Continuiamo con un'altra cover, in questo caso un brano di Bright Eyes, ovvero Conor Oberst, scritto nel 2011, inserito in questo progetto molto interessante, vi darò qualche coordinata in più, dopo aver ascoltato Shell Games nella versione dei Long White Clouds. Took the

0: Il meglio della musica rock.
1: Si chiamano Long White Clouds ed è un progetto che è nato in Nuova Zelanda nel 2009. Hanno pubblicato 3 album, però la formazione include anche gli italiani Nicola Lazzaroni e Matteo Pansa. Il trio guidato da Andy Barch. Il pezzo è stato inserito in questa compilation interamente dedicata a Bright Eyes con Roberts e riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana. Il brano è stato rieletto con una versione che sicuramente si ispira all'originale, forse con una sperimentazione un po' più lo-fi. Quindi progetto sicuramente da seguire, ripeto, tributo ai Bright Eyes da parte della Wadafaz Records. Vi lascio con un altro progetto italiano ed è una band che arriva da Messina, che ha pubblicato questo singolo un po' di tempo fa, ma che è stato incluso recentemente in una fiction televisiva e che vi faccio ascoltare molto molto volentieri. Si intitola Wreck il brano, loro sono i Whistling Heads e la canzone pare sia ispirata ad un incidente d'infanzia raccontato dal frontman della formazione, infatti Wreck sta per relitto. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto come sempre con la prossima puntata di Rock Wave che arriverà molto molto presto. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: something soft, sweet and slow.
1: È 1:04.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.